0: Pasquale e Panella sono meglio della Girella. Lucio Battisti mette sui dischi, mette sui dischi Lucio Battisti.
1: Che brano facciamo?
0: No!